0: Hello, good morning, Manipur ki thauram da taram
1: Hello.
0: lakchari.
1: Hello.
0: Tabibra.
1: Hello.

kudolgeni shubuna la kochiri be sei si khambaton famasi degini sei sakpi mandakini sei ringba kadimi momadi sei rangba gopi

kudol gi hum subai na lokha cheri bai sei si gi film second bubut sei sakli bi takhelam ba manda kini sei ring ba khaidim imo madi sei rangwa Ranbir Thona.

sangai chenil de sandok chari ba film sei mathang da muk lan thok chari afau amadi payal ani puna sakmina ba isei afau gi mayekta gopi na serang ba sei sigi film na ningo lema tavir sei.

0: ketri mayum somarina de gi khoi violin khongba taminare thamrong gi makha chatharak pa si de khoi khunumi sei chakpa muta se khunumi sei sakpi ge doribi angangna elena maibam
1: elena chang chilo